0: Le sacco voglio dire, e ci poi era. Già, poi
1: Con lei che mostri scugne spugne.